0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: Ha preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio.

portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza attor degli uomini, ripara attor dei mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di topi e delle cimici, ho sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

Date il mio specifico, per pochi io ve lo do. Ai nove paralitici, stridici, gli apoplettici, gli asmatici, gli ossidici, gli isterici, gli diabetici, guariscetti, panichini, le scafole, le rachitidi, e fino al mal di fegato.

capitato bella posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia vivo accoglimento, io vi voglio buona gente, uno

io pendo, niente men di nove linee. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre linee a voi lo cedo, sol tre linee a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: Sì, capisco,
0: intendo.

0: tuo riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
1: Ben,
0: quindi all'altro l'avvicini,
1: ben,
0: e lo bevi. Accentemi, è un effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è un effetto sorprendente, non è

0: giocattolo!
1: Ehi!
0: Ehi!
2: Signore!
0: Sorraccio! Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciar

0: Aha, va ben, così.
1: Che cosa può ridere? Dov'è sto signorino? Ora la mia scopre, se non la vieni qua. Va ben, ora la mia scopre, se non la vieni qua. Che cosa può ridere?
2: Cosa
1: può ridere?

0: il patto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, infin che io tengo

cantar vialetta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Condoliera e il senator Tredenti. Marcarola, due voti.

0: tua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andi ogni bella venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: mi tol io non più rigore, fa felice un senator.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cos'ecco? Matto, recipe.

0: te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: dueña di tutto, ehi signore.
1: Qua, una croce, dai.
2: Una croce?
3: Ne morino.

0: felicità, la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguiva e sospirava senza una di speranza e per avere una goccia del fa

tempo! Più da presso! Sulla testa! Tu sei cotta! Io l'argomento! A quell'aria afflitta e mesta! Se tu vuoi! Sulla testa, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani guarirà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che domani

0: Vitoncella, di Vitoncella,
1: e ancora,
0: se non mi dosi, non mi dosi, Vitoncella, Vitoncella, questa bocca.

Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi e morire.

0: Sappiate che Nemolino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: Egli sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare il mal d'amore, ma ricchirgli spiantati

io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui sano, che pelle, allegria, fortuna e oro.